0: Quattro tre saranno sasportori, si volse in fuga, e si erano nemmeno una spina la trista. L'inseguir
1: una giunta
0: è presa,
1: vista la giù,
0: uno della scorta il codo di erba prese il tempo. Eccola!
2: Il lancio spetta!

va, le belliche opere nell'assenza mia breve, a te commetto che nulla manchi.

notturna, ne pugnati capi di pellina, ove spento fame ti dissi, a darci sepoltura, non massi più.

quartier, quel rischiamento di mi seguio, risponde al foglio che recco a te. Il nostro posto è Castellur, mede tu per seno del prince vigilar le discese, come ti è dato affrettati a venir. Giunta la sera, tratto in inganno di tua morte il grido, nel disinchiostro della croce il

0: Ocelli! La fucina al vento annuncia!
1: Abbiate giù al cuore, si rapisca!
0: Vada!
1: Oggi, l'onoro, andate! I pefaggi all'ombra celatevi!

0: soprei saranno sospiratori, si volse in fuga e si erano nemmeno una spinella trista. L'inseguir
1: fu raggiunta
0: e presa,
1: vista
0: l'aggiunto della scorta il coto di erba prese.